0: Check this out.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti facciamo ascoltare i dischi Dream, Techno, Trance e Progressive che hanno fatto la storia della musica in tutti i club del mondo. Un grande DJ italiano, piemontese, Mauro Picotto. Questa arriva dal 2000, Proximus, Medley with Ademus.

0: gonna see my old papa and I know. Yeah, we're gonna see his old papa and I smoke.
1: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro disco viaggio. Questo è un pezzo straordinario. Vi riporto all'estate del 1996. Robert Miles fece uscire un'altra perla subito dopo Children, sempre estratta dal suo album Dreamland. Godetevi Fable.

0: Miles con Fable era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi vi presentiamo una perla di un iconico e storico produttore inglese che si chiama Chicane. Nel 1997 fece uscire Offshore, che esplose in quell'estate, prima ad Ibiza e poi in tutto il mondo. Goditi il nostro Disco Viaggio.

0: la bellissima Offshore, la versione remix di Disco Citizens, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance,
1: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Qui su One Dance, nel nostro spazio Disco Viaggio, vi riporto nel 1996 con il progetto Alex Remark, dietro al quale si celava il produttore italiano Giancarlo Loi. Questa è una perla, Nefertiti.

0: Alex Remark con questa stupenda Nefertiti. Era il disco Viaggio su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: proprio il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: mai nascosto, questo è uno dei miei pezzi preferiti del 1994, prodotto in Italia, Marvelous Melodicus. Con questa single devo insomma ricordare che dietro questo progetto c'erano veramente un sacco di produttori importanti, tra i quali anche Giordano Trivellato e il grandissimo Graziano Pegoraro. Vi ricordo che la storia della dance non è una semplice trasmissione radiofonica, bensì una materia va studiata. In realtà l'ho già detto un sacco di volte che la voce di questo pezzo arriva da un disco del 1965, mi è uscito un po' romagnolo, chiedo scusa, del 65, che si chiama Reza di Sergio Mendes. Ve lo faccio riascoltare per l'ennesima volta, occhio però, perché lo sentirete più da una parte rispetto all'altra, è proprio il disco originale, che ti fa un po' sclerare. Ad esempio, io che ho l'acufene, quando da una parte, cioè, ci sono questi pezzi pampottati, sclero un attimo. Dove lo sentite in macchina voi? Dovreste sentirlo alla vostra sinistra, giusto? Eh sì, per forza, anche a casa, in ufficio. Se siete in cuffia, lo sentite a sinistra? Facciamo le prove. Lavoro per lampo, in fondo. Vabbè, arrivava proprio da qui. Single, e adesso Kick Out the Day.
1: La storia della dance. Chicca

0: in questo progetto che, se non sbaglio, arrivava dalla Norvegia, successo mondiale nel 95, sempre in quell'anno, con Play This Song. Subito dopo arrivò Lift You Up e poi fecero altri pezzi. Ve ne faccio ascoltare uno. La chicca nella chicca era I'm on fire. Sempre carico come gli altri. Alzate quel benedetto volume, grazie.
1: Vissimo, fratelli.
0: Su, Fabiola.

che l'hai craccato così bruscamente. I'm on fire to Fabiola. I dischi dei Tu Fabiola vanno sparati nelle orecchie.

ascoltata rigorosamente al massimo del volume che ho sentito, e adesso alzate ancora di più perché arriva Why.

volta mi vengono i brividi lungo tutta la schiena, io ve lo giuro, dal 1996 DJ Dado con la sua Metropolis. Mi piaceva così tanto questo pezzo che io comprai l'album del DJ Dado, era Films Collection. C'era questa Metropolis, Legend of Babel, c'era X-Files, c'era Twin Peaks, Mission Impossible e poi un remix che non suoniamo quasi mai, ma oggi ve lo faccio riascoltare. C'era una volta in America, la versione era sempre quella del DJ Dado.

Once Upon a Time in America del grande Ennio Morricone, fatta in chiave Progressive Dream dal DJ Dado. L'ascolteremo integralmente perché è un'altra chicca. C'era una volta in America, da non confondere con C'era una volta il West, perché quella colonna sonora invece venne remixata da Mario Puzo.

anche in questo caso, veramente con le lacrime agli occhi, Mario Più, C'era una volta il West, grande marione nazionale, film del 1968 diretto da Sergio Leone, e ovviamente la colonna sonora era di Morricone, così come quello prima. DJ Dado invece era C'era una volta in America. Signore e signori, è una grande puntata della storia della dance, si viaggia ancora con You Are My Love, Basic Connection.

che si chiama Don't You Want Me, qui nella storia della dance. L'appuntamento che stai ascoltando insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval, un abbraccio a tutti. Questo veramente ha segnato la storia, perché era avanti per l'epoca, stiamo davvero parlando di un sacco di tempo fa. Ripreso

Ne abbiamo parlato un sacco di volte della storia di questo pezzo. In realtà era di Snoop Dogg e si chiamava Wet. E poi David Guetta fece un mashup con la canzone di Felix Don't You Want Me. Il DJ francese numero uno al mondo. Adesso ci ascoltiamo la sua Where Them Girls At.

0: Storia della dance.
1: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
2: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

pezzo straordinario dal 1991, Are You Ready to Fly, con quel sax iniziale che veramente mi manda fuori di testa. Rozalla, lei appunto si chiama Rozalla Miller ed è una cantante zambiana che si trasferì in Inghilterra e da lì intraprese la sua carriera di cantante fino ad arrivare ad aprire i tour di Michael Jackson. Quindi veramente a inizio anni 90 era importantissima, tra l'altro fece anche il tema originale del film Carlitos Way, oltre a un sacco di altri successi. Le più importanti sono questa, You Ready to Fly,

quarto singolo estratto dal loro album che ha venduto milionate di copie nel 1992, Hanno ucciso l'uomo ragno, questa è Con un Deca, tra l'altro sigla anche della serie sugli 883 che adesso è in chiaro, tra pochissimo arriva, l'ho letto da qualche parte su TV8, non mi ricordo, fatto sta che è uno dei dischi più belli degli 883 che ci sono rimasti nel

0: love, the energy, and the music.
1: Dal 2001 di

0: si scalò la classifica inglese. State ascoltando la storia della dance con Dino Brown e Jean-Luc Duval.
1: Sei su One Dance.

quale si celavano Nick Ferrando, il DJ Ross, Rossano Prini e Stefano Marcato. I Magic, la voce di Nancy, si chiama Go, qui della storia della dance. Andiamo al 2000, o meglio rimaniamo nella Italo Dance, in quel frangente nel quale si producevano sì dischi fatti in italiano sulla falsa riga di Jordi e la danza delle streghe, c'erano gli Eiffel 65, però dall'altra parte continuava la Italo Dance in inglese, e questo è un esempio di quelli che più mi piace ascoltare, Underfish, Acid Music.

mitici Underfish con Acid Music, con quella vocina che ti entra in testa e non esce più. Grande disco questo, come tutti quelli che potete ascoltare nella storia della dance.

0: Se non stai attento ti fotte pure l'auto, ma in realtà si chiama Electronic, è il disco di Marcus della storia della dance.
1: One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 7.
2: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
3: Questo gruppo appunto viene dalla Svezia, sta andando fortissimo, ha una grande energia, e allora lo presentiamo con It Takes a Fool to Remain Sane, VR.

Festival Bar del 2001, gli ARC con i Takes a Fool to Remain Sane, che sono arrivati altissimi nella classifica italiana. In questo caso li presentava Daniele Bossari, il mio sosia. Qualcuno mi scambia per Daniele Bossari, poi mi sono scritto con lui che in realtà mi ha detto che anche a lui lo scambiano per Dino Brown. Vedi che ogni tanto gli ARC, parlando e rivedendo seri, non fecero solo il successo con i Takes a Fool to Remain Sane, ma c'era anche un altro singolo che arrivò subito dopo, era Let Your Body Decide, te lo ricordi?

0: non so voi, ma me lo ricordo benissimo, anche perché gli ARC e i video degli ARC passavano 41 volte al giorno su MTV, sia in Takes a Fool to Remain Sane che questa Let Your Body Decide. Schitarriamo un pochettino, arriva una perla nel nostro spazio, non solo dance.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

chicca che si chiama Butterfly, sono i Crazy Town, la voce del grandissimo Shifty che purtroppo è scomparso nel 2024 a causa di un overdose. E i Crazy Town, insomma, vengono ricordati solo per questo pezzo, perché in realtà fecero solo un successo, ma fu veramente enorme, perché questo disco arrivò a scalare la classifica americana e anche in Italia andò molto bene. Shifty si fece notare anche

Galera di MTV. Che bello, che bel pezzo. Andate a riguardarvi il video di questa Serie I Surprise. Un DJ mamma santa della musica inglese, storico, Paul Oakenfold. E la voce era sempre quella di Shifty. Si va in Sicilia con Deja Vu.

il grandissimo Riccardo Piparo dei Tipical, che nel 2001 tirò fuori questa perla che si chiama I Can't Stop. Appena ascoltata qui nella storia della dance, dedichiamo un piccolo spazio agli amici siciliani, ai DJ, ai produttori che negli anni 90-2000 ci hanno donato un sacco di soddisfazioni, e la musica che arrivava dalla Sicilia, almeno quella degli anni 90, era quasi tutta tendente alla house music, o meglio era un crossover tra la musica house e quella dance. Déjà vu.

Plus con Crazy Man, grazie alla versione remix esplose in un sacco di paesi europei e siamo orgogliosi che i Blas siano siciliani. Fabio Fiorentino, Roberto Masi e Vito De Canzio, che fece un altro progetto poi diversi anni più tardi, era Crio con Burn For You. Attenzione alla chicca, la domanda è: te lo ricordi questo disco? Dietro i Crio c'era un pezzettino dei Blast. Ne sentiamo un po', dai. Magari si aprono cassettini, quelli strani, quelli nascosti. Magari questo pezzo te ne eri innamorato e non lo sentivi da decenni. Goditelo.

Born For You, i Criò. Bella chicca, eh? Abbiamo detto c'era Vito De Canzio nei Criò, che apparteneva anche ai Blast, ma nei Criò c'era anche il mitico Vincenzo Callea dei Typical, e ce li ascoltiamo.

almeno la chiamava così, Leone di Lernia, e recitava: io c'ho fame, mangio il pane col salame, melanzan, melanzan, melanzan. Ma in realtà si chiama Turn Around, grandissimi. Prima c'erano i Typical con Why Me, i gruppi dance italiani. Siamo partiti dalla Sicilia e poi siamo andati in Lombardia con i Pubs & Scar, e adesso in Veneto, Mr. Ricky e Danieli.

siamo a 9:30 per questa versione dance fatta molto prima di quella di Gabry Ponte. Qui stiamo parlando del 2000 e chiaramente l'originale è di Umberto Tozzi del 1978, quindi un

0: stato pubblicato nel 1985 e ha cambiato la storia della musica italiana, perché questo disco dei Mattia Bazzar con la voce di Antonella Ruggero ha scalato le classifiche di tutta Europa e tuttora è uno dei dischi più rappresentativi della musica italiana. Facciamo un applauso ai Mattia Bazzar con Ti Sento, era il nostro disco 80.
1: La storia della dance.
2: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi.

0: Lulu Gargari, dai, dici qual è?
1: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
13: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
14: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
18: Sei su One Dance.

0: dal 1995 è inutile aggiungere nient'altro su Children, perché veramente è stato già detto tutto di questa perla incontrastata e incontaminata della storia della dance del grande Roberto Concina. C'è una cosa però che voglio farvi ascoltare, perché in realtà Roberto partì come perito tecnico e voleva fondare una radio, e visto che la storia della dance puoi ascoltarla anche in radio, sentite le parole della mamma e del papà di Robert Miles su un piccolo, come dire, estratto della sua gioventù.
1: Avrebbe continuato la scuola di sera, solo che di sera non poteva, perché sento che andava a suonare come DJ, giustamente. E non poteva andare a scuola perché usciva alle 11 di sera. Lui, quando ha iniziato il Malignani, voleva studiare aeronautica. Dopo quando ha fatto il biennio, e dopo il biennio ha detto: ma preferisco l'elettronica.
2: Lui ha avuto sempre il pallino di questa radio, perché la prima radio si chiamava Radio Fragola, l'aveva messa su lui col suo amico Andrea Tonon, mi pare, no? Si chiama. E l'hanno tirata avanti per un 2 anni, dopo hanno visto che insomma non funzionava perché ci volevano tanti soldi, eccetera. E se no che dopo ha continuato un po' a scuola, e dopo, quando ha deciso di mollare anche la scuola, ha voluto mettere su una radio da solo, Radio Antenna 1. Aveva un locale lì a Spilimbergo e mi ha fatto lavorare come un matto, a me, andare su a mettere antenne di qua, di là, in su, in giù. Ma lui era un personaggio timido, Roberto, molto timido. E io gli dicevo: Roberto, guarda che la radio ha bisogno di soldi, no? Perché lui veniva sempre a casa: mi puoi dare un po' di soldi, papà o mamma, no? E io dicevo: Roberto, tu devi andare a cercare pubblicità nei negozi e tirar sotto un po' di soldi.
0: Facciamo un grandissimo applauso, è veramente emozionante. Erano i genitori di Robert Miles che parlavano della sua più grande passione, tanta roba.
3: La storia della dance.

1997, un disco straordinario del DJ Sasha Lapessen che si chiama Stay. La voce è quella di La Trek, l'album era It's My Life, dove c'era un altro disco cantato da questa cantante molto famosa in Francia e Germania, appunto La Trek o LA Trek, che dir si voglia. E il DJ Sasha era un po' indeciso se far uscire Stay oppure l'altro disco cantato da La Trek, era Sweet. Te la ricordi? Forse no, anzi sicuramente no. Senti che chicca. Prodotto insieme a Stay. Lì toccava scegliere quale far uscire per prima. Meno male che ho fatto uscire Stay. Questo è Sweat.

0: Beh, direi meno male che ha fatto uscire 6, come detto poc'anzi. Perché con tutto il rispetto di questa sweat, beh dai, ma 6 non si batte. Signore e signori, della storia della dance arriva il Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

0: grande progetto Watergate dietro al quale si celava il DJ Quicksilver, si chiama Earth of Asia. Ne abbiamo parlato un sacco di volte, chiedo scusa perché la pronuncia era sbagliatissima, Earth of Asia, no, perché poi ci sono quelli che mi bacchettano. Nel nostro disco Viaggio l'originale era chiaramente di Sakamoto, famosissima colonna sonora di un altrettanto famosissimo film, Forbidden Colors. Che in questo caso lo avevo già detto un sacco di volte, ma la storia della dance è una materia e va studiata, è un ripasso, non guasta mai. Earth of Asia, questa è Forbidden Colors, ripresa anche da Mario Più e Mauro Picotto nella loro Imperiale che abbiamo sentito qualche settimana fa. Tanta roba, serve anche a questo la storia della dance.
1: One Dance.

1998 si bisboccia come non mai il mitico Pete Tellerman con la sua Big Love, che riprende Wear It Out, il disco delle Star Guard. Mi sa che oggi facciamo una chiusura di quelle pettinate, perché vedo il disco che arriva poc'anzi, anzi lo sento, 1999, è già partito Fats & Small, questo è Turn Around.

Grandi DJ Fats & Small 1999, successo mondiale per questa Turn Around, che campionava il disco dei Zone Lee, Reach Up e Globe of Love di Change. Era un miscuglio, perché negli anni 90 il mestiere del DJ producer era quello di prendere un sample da una parte, cucirlo, incollarlo con un altro e creare un altro successo. Dall'Inghilterra andiamo in Sardegna, ci aspettano i Derumbar con El Timbal.

0: che ritorna tra 22 ore. Grazie anche oggi per averci sopportato. Un abbraccio da Dino Brown. Ciao.
1: La storia della dance. One dance. One dance.

0: Schumacher.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 7:57.
3: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
4: This is the latest dispatch just received in our news.

0: venerdì 19 giugno la firma a Ginevra.
1: Da stasera il vertice G7 Evian, che ovviamente si occuperà di Medio Oriente ma anche di Ucraina, dove è stata un'altra notte di attacchi e di vittime. A Ginevra manifestazione contro i grandi e per la Palestina, tafferugli tra un gruppo di incappucciati e agenti che hanno usato anche lacrimogeni. Non è stato ancora trovato nel canale Malgheri il corpo dell'insegnante 53enne di San Stino di Rivenza in provincia di Venezia, uccisa da nipote di 17 anni. Il giovane, reo confesso, è stato affidato a una comunità nel Trevigiano. Formula 1 a Barcellona, Hamilton vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari, accorcia le distanze dal leader iridato Kimi Antonelli, fermato da un problema tecnico. Ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. È tutto a più tardi da Davide Camera.
2: The end. Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
3: Alza la radio, qui suona la

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti da parte di Miki Boselli nello spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi un pezzo che ci riporta negli anni 90 ed è It's My Life di Dr. Alban, canzone che abbiamo ballato veramente tantissimo e che è stata remixata anche da DJ Sash nel tempo. Infatti sentiremo anche la sua versione, ma subito l'originale, come al solito. Dr. Alban, It's My Life.
0: Contaminazioni.

di DJ Stash di It's My Life di Dr. Alban va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora l'originale di Dr. Alban, appunto, di It's My Life. Da Miki Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal concerto del 2007 Sophie Ellis-Bextor, Murder on the Dance Floor.

0: venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. Classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
18: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
19: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
17: Prevedo che a comprarli provvedo.
19: Scopri di più su mef.gov.it.
20: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
22: Puoi dirlo forte.
23: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
24: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
23: Scegli ora ING Business Banking.
24: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
25: One Dance. Qui suona la storia.
26: Sei su One Dance.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Il nostro spazio Future History qui su One Dance. Le novità scelte da Edo Colavidi e presentate da Dino Brown. La domanda è sempre quella: diventeranno hit del futuro? E chi lo sa? Tocca a Calvin Harris insieme a Jesse. Questo è Satisfy.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Dal 1985, Jeremy delle Point Sisters, il soul che conquistò il mondo.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance, sono le 9.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ancora fuoco incrociato in Ucraina, 9 morti tra Kharkiv e Kiev, dove un incendio ha danneggiato la cattedrale ortodossa della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e almeno 3 morti per un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. Il conflitto sarà al centro oggi del confronto tra i 27 ministri degli esteri europei a Lussemburgo. Sul tavolo il sostegno a Kiev e il 21esimo pacchetto di sanzioni preparato dalla Commissione contro la Russia. Proseguono nel canale Malgher le ricerche di Chiara Guerra, la 53enne uccisa da nipote 17enne. Reo confesso a San Stino di Livenza, provincia di Venezia, ma zona del Veneto orientale. Sommozzatori, droni e cani monecolari per cercare di trovare il corpo e il coltello usato per il delitto. Non si esclude l'ipotesi di una rapina durante un appuntamento per la morte a Milano dell'interprete 60enne Roberto Pietro Guerrino, il cui corpo è stato trovato nel salotto con ferite alla testa. La notizia ha suscitato scalpore perché la vittima aveva lavorato in numerose conferenze di politici e capi di Stato. Pallavolo, l'Italia chiude con una vittoria il primo weekend della Nations League maschile. A Ottawa, in Canada, gli azzurri ribattono 3-7-2 gli Stati Uniti, centrando il terzo successo in 4 gare. Prossima tappa del torneo dal 24 al 28 giugno a Lubiana. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: The end. Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Le hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance torna la Memory Chart. Benvenuti, allacciate bene le vostre scarpette da ballo perché la nostra macchina del tempo

The New Millennium Girl, il progetto Topaz, appena sentito qui su One Dance, pezzo che ho ballato molto volentieri con voi, perché ogni giorno, grazie alla Memory Chart, tornano i pezzi più forti degli anni 90 e dei 2000. E adesso DJ John con The Lunch.

Sanchez, questa è la sua Be With You che ho ballato con voi qui su And Dance. Siamo nell'autunno del 1999, grazie alla nostra macchina del tempo risentiamo un altro pezzone di 26 anni fa, The Free Jays, Feeling It Too.

Calling It Too, progetto di The Free Jays, ritrovati qui su One Dance grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportato all'autunno del 1999. Come sempre in chiusura vi ricordo di scaricare l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

Waiting for Love, disco bellissimo di Avicii, pubblicato il 22 maggio del 2015 come primo singolo estratto dal secondo album in studio, che si chiama Stories. Il brano è stato suonato in anteprima all'Ultra Music Festival di Miami sia da Avicii che da Martin Garrix, e questo ha portato, diciamo, a speculazioni sul fatto che fosse una loro collaborazione. In realtà Martin Garrix ha solo coscritto e prodotto il brano. La chicca è sulla voce, perché in realtà il cantante di Waiting for Love è Simon Eldred dei Cherry Ghost, quelli, tanto per intenderci, di People and the People, cioè la voce di Waiting for Love è la stessa di questo pezzo qui.

0: voce dei Cherry Goss, People Help the People, era la stessa di Waiting for Love di Avicii. Magari non lo sapevi, ma servono proprio a questo le pillole di storia qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Voglio, ascolta Antonino.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: One Dance. Qui suona la storia.
20: One Dance.

0: Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10:01.
3: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
4: Venerdì prossimo a Ginevra la firma digitale dell'accordo quadro tra Stati Uniti e Iran. In una nota si congratulano per l'intesa i vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia. Ancora stallo dall'Europa per l'ipotesi di sanzioni al ministro israeliano Ben-Gvir. Se a Lussemburgo c'è il Consiglio Affari Esteri dell'Unione, stasera Evian prende il via il vertice G7 che si occupa di Medio Oriente e Ucraina. Ci sarà anche Zelensky ed è prevista la presenza di Trump, invitato a un bilaterale da Macron. Rally per le borse europee, così come è stato per quelle asiatiche. Dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, a Milano il FTSE MIB apre guadagnando l'1,44%. Continuano a tutto campo le ricerche di Sara e Alicia, le due sorelline di 12 e 16 anni che ormai da una settimana si sono allontanate dalla casa famiglia nell'Aquilano, i cui gestori sono stati denunciati dal padre delle ragazze. Nessuna ipotesi viene trascurata. Tennis, dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli, l'azzurro numero 10 del mondo, inizia la stagione sull'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafoe. Dalle qualificazioni entra nel tabellone principale Bellucci. È tutto a più tardi da Davide Camera.
0: The end. No reggaeton.
5: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti, da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Si parte oggi dal 1984 con una delle ballate più belle della storia, secondo me, che è Forever Young degli Alphaville. In quel periodo si ballava nel momento dei lenti la domenica pomeriggio in discoteca, canzone che è poi stata ballata anche nel 94 grazie alla versione di Interactive, sempre un gruppo tedesco come gli Alphaville. E poi anche nel 2024 David Guetta ha deciso di riprendere questa canzone in collaborazione con gli Alphaville e la voce di Heaven Max, Forever Young, per il 40° anniversario di questa canzone, che ascoltiamo subito nella versione originale.
2: Contaminazioni.

Forever Young nella versione di David Guetta con la voce di Ava Max va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora gli Interactive con la loro versione di Forever Young che abbiamo sentito anche nella versione originale del 1984. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Dance Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live in concerto nel 1994 to Unlimited. Tribal Dance.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown, quattro regine della dance: Melody Castellari, Natalie Hartz, Kim Lucas e Neysha. Questa è Soul Sister.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, che voglia di ballare, che voglia di aprire il cassettone della memoria e rivivere le emozioni più belle attraverso la storia della musica dance anni 70 e 80. 1988, un bel sound reggae che divenne un tormentone estivo in molti paesi. Gimme Hope, Joanna, Eddie Grant.
0: One Dance Classic.

0: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: Lewis Hamilton trionfa nel Gran Premio di Barcellona-Catalogna e centra il primo successo dopo 31 gare al volante della Ferrari. In classifica piloti accorcia a meno 41 dal leader Kimi Antonelli, fuori per un problema tecnico della sua Mercedes.
2: È un peccato perché andavamo veramente forti, ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, però rimango molto contento della gara e adesso ci focalizziamo sull'Austria.
1: Mondiali, la Germania travolge al debutto 7-1 Curaçao, l'Olanda va due volte in vantaggio col Giappone e viene ripresa due volte e finisce 2-2, Costa d'Avorio Ecuador 1-0, Svezia Tunisia 5-1, stasera entrano in scena Spagna e Belgio. Tennis, dopo la finale del Roland Garros persa con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli, l'azzurro numero 10 al mondo, inizia la stagione sull'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafo. Pallavolo, l'Italia chiude con una vittoria la prima tappa della Nations League maschile, a Ottawa in Canada gli azzurri battono 3-7-2 gli Stati Uniti, centrando il terzo successo in 4 gare. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: One Dance, qui suona la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, siete pregati di allacciare le vostre scarpette da ballo, perché su One Dance sta per iniziare un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. 5 canzoni che abbiamo ballato nella primavera del 2014. Tra le più forti, Scream My Name di Magic Box.
2: Too many days have gone by, but so far nothing has changed. My memories are far away.

Tristano De Bonis, in arte Magic Box, artista italianissimo, appena sentito qui su One Dance con Scream My Name, tra le canzoni più ballate nella primavera del 2014. Nella Memory Chart anche una coppia di super DJ e producer, Calvin Harris e Alesso, con questa canzone, Under Control.

Control, tra le più forti 11 anni fa in discoteca, questa canzone di Calvin Harris e Alesso che abbiamo ascoltato qui su One Dance e che ho ballato con voi nella Memory Chart. In discoteca, nella primavera del 2014, ballavamo anche questa di Martin Garrix, Animals.

ancora in Olanda grazie a Tiesto che abbiamo appena ascoltato qui su One Dance con Red Lights nella Memory Chart di 11 anni fa. Siamo nella primavera del 2014, signori e signori, e tra le più forti in discoteca anche questa canzone di Fly.

Uno dei successi mondiali del producer rumeno Fly Project con questa canzone Toca Toca, che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart qui su One Dance. Se non avete ancora scaricato la nostra app, cosa aspettate? Fatelo per ascoltarci in HD 24 ore su 24, Radio One Dance. La Memory Chart tornerà prestissimo. Grazie per aver ballato con noi. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love. One.

0: pillole di storia su One Dance.
1: Una volta allora ritornano le pillole di storia su One Dance. In questa ti parlo di Chase Sun.

grandissimo singolo dei Planet Funk, pubblicato il 22 gennaio del 2001 come primo singolo estratto dal loro primissimo album in studio, che si chiama No Zero Sadness. Riprende la colonna sonora del film Metti una sera a cena del 1969, prodotta da Ennio Morricone. Senti un po' qui.

Eh sì, non ci sono dubbi, la melodia dei Planet Funk arriva da questo pezzo di Ennio Morricone, Alla luce del giorno, colonna sonora del film del 1960.

il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi.

0: gratuito per tutti voi. Area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Parola di Antonino.
14: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo su One Dance con l'appuntamento One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, eccoci qua pronti a rivivere le emozioni più belle attraverso le canzoni che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. 1979, scritta e composta da Nile Rodgers. Il sample venne poi utilizzato nel 2000 dagli Alcazar in Crying at the Discotheque. Sto parlando di Sheila B. and Devotion. Questa è Spacer.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo appena ascoltato Sheila B and Devotion con Spacer qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 11:59.
3: This is the latest dispatch just received in our news.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. C'è l'accordo con l'Iran, la firma venerdì in Svizzera, poi riapre Hormuz. Così Donald Trump su quella che dovrebbe essere la fine del conflitto in Medio Oriente. Dai leader dell'Unione Europea impegno a sminare lo stretto. Da Teheran invece una versione diversa. È stata imposta la nostra volontà ferrea, dicono, sui nemici umiliati che si sono dovuti arrendere. Milano, maxi furto di vino pregiato in un noto ristorante cittadino.

0: neosposi proseguono il loro viaggio di nozze nel sud Italia, partito dalla Sicilia, e conquistano anche il cuore dei napoletani. Mondiale di calcio, nella notte appena trascorsa, la vittoria della Costa d'Avorio 1-0 sull'Ecuador e della Svezia 5-1 sulla Tunisia. Oggi alle 18 si gioca Spagna-Capoverde, alle 21 Belgio-Egitto, a mezzanotte Uruguay-Arabia Saudita. Era questa l'ultima notizia, al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap, noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

farlo passato. Chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo con una delle team band più famose degli anni 90, sono i Backstreet Boys, con I Want It That Way dal 1999, canzone che è stata rivisitata nel 2018 anche da SDJM con la voce di Connor Maynard in una versione un po' estiva, diventando poi That Way, ma subito I Want It That Way dei Backstreet Boys.
2: Contaminazioni.

That Way di SDJM va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora I Want It That Way dal 99 dei Backstreet Boys, quindi un po' di pop, un po' di musica che ricorda le famose teen band degli anni 90. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1995 W, Dancing with an Angel.
2: E adesso diamo ritmo ragazzi. 10.000 mani per aria, tutti su, su con le mani, tutti a tempo, perché adesso stiamo per ballare e vedere uno dei grandi successi di quest'estate. Lui è inglese, nato a Londra, ma è cresciuto in Italia con Dancing with an Angel, Double U.

0: Festival Bar 1995 W Dancing with an Angel. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le abbiamo chiamate così, le papabili hit del futuro. Ciao da Dino Brown e da Edo Colabini, due grandissime della musica internazionale. Una ha fatto la storia, Madonna, l'altra invece la sta facendo proprio in questo istante, oddio, non proprio adesso, però negli ultimi anni. Sabrina Carpenter, Sono insieme, Madonna e Sabrina. Questa è

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, avete voglia di ballare, avete voglia di tuffarvi nei ricordi? E allora questo è il momento giusto. Dal 1986 la grande Whitney Houston con How Will I Know.
0: One Dance Classic.

0: guardano principalmente lo stop immediato alle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. E dal Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, Lussemburgo, il ministro Antonio Tajani conferma la disponibilità a prendere parte a una missione internazionale nello stretto.
1: Da soli no, ma parte di una strategia internazionale, però deve essere internazionale la missione. Noi abbiamo già inviato due dragamine che sono di fatto aggregate alla missione Aspides.
0: Starmer annuncia il divieto britannico per i minori di 16 anni a utilizzare i social seguendo il modello già adottato dall'Australia. Le big tech protestano, ma il premier afferma che le piattaforme social rendono infelici i bambini. Mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi, oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capoverde, appuntamento alle 21 per Belgio e Egitto. Nella notte italiana, Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Dance. The End. Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Adesso. Apriamo le porte e lasciamo spazio alla nostra macchina del tempo che questa volta è pronta ad accompagnarci nell'autunno del 2003 con 5 canzoni che caratterizzarono quei mesi. La prima è E Samba di Junior Jack.

Art qui su One Dance, benvenuti, benvenute. Era la prima delle 5 e Samba, canzone di Junior Jack. Siamo nell'autunno del 2003, anche con la prossima Madan, remixata da Martin Solveig, Salif Keita.

appuntamento con Memory Chart. Come ogni giorno, anche oggi su Andance si torna nel passato della dance. 5 pezzi scelti dalla nostra macchina del tempo. Il primo era di Junior Jack e adesso abbiamo ballato

discoteca che noi amiamo alla follia, ce l'ha ricordato bene Edge Pop True con questa canzone intitolata proprio così.

pubblicato nel 2002 ed estratto dal suo album che si chiama esattamente come lui, ovvero Gabry Ponte. Riprende una canzone di Roberto Molinaro che si chiama Euro 2000, pubblicata 2 anni prima. Probabilmente l'hai già sentita, ma se non sai di cosa stiamo parlando, beh, l'originale di Time to Rock era proprio questa qui.

di Roberto Molinaro, questa è Euro 2000, era stato concepito per essere un singolo degli Eiffel 65, ai quali era stato proposto di comporre la colonna sonora degli europei di calcio del 2000. Proprio per quello il brano si chiama Euro 2000, ma alla fine gli Eiffel 65 optarono per un altro brano, ovvero One Goal.

0: Eiffel scelsero One Goal e non Euro 2000 come colonna sonora appunto degli europei, ma poi Euro 2000 è diventata Time to Rock di Gabri Ponte. Ne abbiamo parlato in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a €13,000 oppure €139 al mese, 35 canoni. TAN 3,99 TAEG 6,17. Anticipo €2,500. Valore di riscatto €8,737, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: One Dance.

ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai, sei su One Dance. Qui suona la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

0: Abbiamo ascoltato Lip Sync, Funky Town, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente

0: di Ten Dance. Vi porteremo a spasso per la musica dance degli ultimi 40 anni attraverso un trentennio e lo scomporremo di 10 anni in 10 anni per capire che cos'è accaduto alla musica dance dal punto di vista dei suoni, delle mode, le tendenze e i protagonisti di questo fantastico genere che noi di One Dance amiamo. Partiamo con la prima sequenza, tra poco dal 2014 Pitbull e Kesha con Timber. Dal 2004 risentiremo anche il cantante giamaicano che ebbe grande successo in Italia appunto in quell'estate con Turn Me On, Kevin Liddle. Apriamo la sequenza dal 1994 con Whitfield e Saturday Night.
1: Dida da da. Ten Dance ogni giorno

0: esce dal 2004 anche Kevin Liddell con Turn Me On e dal 1994 Whitfield con Saturday Night. State ascoltando Tendance solo su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata, andate su Apple Store o Google Play, cercate One Dance, scaricateci e portateci sempre con voi. Io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti. Siamo pronti con la prossima sequenza. E che sequenza! Vi porteremo dal 2021 al 2001. Dal 2021, tra poco, risentiremo My Head, My Heart di Joel Corey. Dal 2011, un progetto tutto italiano, Typical, Tignino, Piparo e Callea con Stars. Apriamo la sequenza dal 2001 con i Pups & Scar. Questa è una canzone che ci ha portato sul palco del Festival Bar dell'estate del 2001. Emozione davvero incredibile. Ricordo ancora il momento di quando ci presentarono Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari. Risentiamo Get It On, Pups & Scar.
1: Ten Dance con Scar su One Dance. Mamma, baby.

0: Dal 2011 anche Typical con Stars e dal 2001 abbiamo risentito Get It On dei Parsons Car. State ascoltando Tendenze solo su One Dance. Volete riascoltare questa o altre puntate? Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app nella sezione Reloaded. Siamo pronti con la prossima sequenza. Tra poco, dal 2016, risentiremo DJ Catch nella versione di Federico Scavo con The Horns. 10 anni prima, dal 2006, anche Get Far Fargetta con Shiny Star. Apriamo questa ultima sequenza di Tendenze dal 1996 con Rough by Picotto e Ocean Whispers.
1: Tendenze, tutte le decadi della musica dance.

Farfargetta con Shiny Star, e dal 1996 abbiamo risentito anche Raff by Picotto con Ocean Whispers. E adesso, signore e signori, è arrivato il momento super pettinato di Tendance, il momento l'elegante. Sentite dal sottofondo come si è fatta bella pettinata l'atmosfera. Tra poco Shapeshifter con Lola Steam.

e con Lola Steam di Shapeshifters nel momento L'Elegante si chiude questa nuova puntata di Tendance qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lella Berganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Un abbraccio a tutti, ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Zerbe insieme a Rita Ora, si chiama If It's

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Ben ritrovati, vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Dance Machine in Francia nel 1994, live Ice MC, It's Rainy Day.

0: Abbiamo ascoltato Ice MC, It's Rainy Day, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

giorni successivi alla firma. I raid russi della notte sull'Ucraina hanno causato 11 morti e 53 feriti. Colpita la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, la struttura patrimonio mondiale dell'UNESCO ha subito ingenti danni.

0: condizioni di salute della principessa. Mondiali, esaurito il programma del primo turno per 6 dei 12 gironi, stasera iniziano le gare degli altri due raggruppamenti. Sale alla ribalta la Spagna, che alle 18 affronta Capoverde. Alle 21 sarà la volta di Belgio e Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto a più tardi.
1: The End. Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: It all started like this.
1: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
2: Su One Dance c'è la Memory Chart e questa volta la nostra macchina del tempo ha deciso di riportarci nella primavera del 1998 con 5 pezzoni da brividi lungo la schiena. Con il primo ricordiamo i mondiali in Francia. Ovviamente si parla di calcio giocato con quel rigore sbagliato da Di Biagio che ci costò moltissimo. Ricky Martin, la

anche alla colonna sonora di quella primavera barra estate con La Coppa della Vida, il disco firmato Ricky Martin. Tra le più forti nella primavera del 1998 c'era il pezzo di Neja dal Piemonte, Agnese, Rest.

canzone di Neja, Restless, che entrò in classifica in Italia e ci restò per parecchie settimane. Siamo nella primavera del 1998 nella Memory Chart di One Dance con la prossima canzone che ci farà ricordare tempi migliori. Honey, Musti

produttore discografico tedesco di origine turca, con la sua canzone che ho ballato con voi qui su One Dance. Tra le più ballate nella primavera del 1998 c'era anche un pezzo di una ragazza italiana cantato in inglese, ovvero Gimme Love, Alexia.

Quando si diceva nella botte piccola c'è il vino buono, l'esempio era anche per questa ragazza che non era altissima ma aveva un'energia pazzesca. Alexia con Gim Love, tra le più forti nella primavera del 98, insieme a It's Love di Gaia.

Stephanie Halley, conosciuta con il suo nome d'arte Gaia, e la sua canzone intitolata It's Love, l'ultima di questa sequenza con la Memory Chart che ci ha fatto tornare alla primavera del 98. È stato un piacere condurre questo appuntamento Memory Chart, tornerò prestissimo qui su Andance, ma scaricate la nostra app se non l'avete ancora fatto per ascoltarci in HD ovunque. Da Stefano Federici è tutto, peace and love. One.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio è un pezzo che ha cambiato la storia della musica negli anni 90, concepito dal grandissimo Roberto Concina, che tutti conosciamo come Robert Miles, uscito nel 1995 e diventato il disco più venduto al mondo nel 1996. Il disco Viaggio è Children.

0: Robert Miles, grandissimo, con la sua Children dall'album Dreamland, è stato il nostro disco viaggio.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: lunedì 22 giugno Tendance raddoppia. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 e anche tutte le mattine dalle 9 alle 9.30. Tendance, tutte le decadi della musica dance con Scar e il DJ Lele Alberganti, ovviamente su One Dance. Vi aspettiamo!
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
8: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
7: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
0: One Dance. Qui suona la storia.
16: Sei su One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1995. La Bush, Be My Lover.

0: Festival Bar 1995, La Bouche, Be My Lover. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel pomeriggio di One Dance, una volta all'ora, arriva il nostro spazio dedicato ai dischi Viaggio, sostanzialmente i grandi pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi andiamo indietro di un bel po'. 1993, il progetto era Cygnus X, remixato poi nel 2000 dai Rank One. Goditi questa super traccia che si chiama Super Swings.

0: Super Strings remixata dai Rank One. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 15 e 58.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. C'è l'accordo per la pace tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump ha annunciato che venerdì a Ginevra ci sarà la firma che porterà pace e sicurezza nell'intera regione. Teheran replica: l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Successivamente riaprirà lo stretto di Hormuz. Siamo pronti a contribuire alla missione. È necessario ora che le ostilità cessino anche in Libano, ha detto invece la premier Meloni. A Milano è stata scoperta una chat sessista di alcuni autisti ATM, un gruppo su WhatsApp denominato Staff Ticinese, scoperto per caso da una passeggera. Si parla di fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici del capoluogo lombardo e commenti sessisti a riguardo a sfondo erotico. È scattata la denuncia da parte della passeggera che si è accorta della chat di un autista in pausa, seduto di fianco a lei. ATM ha aperto ieri un'indagine interna per fare luce sull'episodio. Svolta in Regno Unito, sarà vietato l'uso dei social media ai minori di 16 anni, lo ha annunciato il premier Starmer, convinto sia un grande momento per la nazione. Il divieto non riguarderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. Proseguono i mondiali di calcio con le partite dei gruppi G e H. Alle 18 debutta la Spagna, campione d'Europa in carica contro la matricola capoverde. Alle 21 Belgio-Egitto. Nella notte Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. Grande tensione intorno alla nazionale iraniana arrivata a Los Angeles nelle scorse ore. Il CT Galenoei in conferenza ha detto: siamo qui solo per giocare a calcio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. The end.
5: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Amici, ciao a tutti e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1983 con una canzone che suona ancora molto attuale ed è il disco degli Eurythmics, Sweet Dreams, Annie Lennox e Dave Stewart, che sono stati remixati anche da Steve Angello.

0: dal 2006, una versione molto più da club, e poi sentiremo anche una versione particolare con il sassofono, Play With Sax remix appunto di Sweet Dreams, che ascoltiamo subito nella versione originale.
1: Contaminazioni.

remix degli Eurythmics nella Play With Sax Remix, prima ancora il remix del 2006 di Steve Angello e l'originale di Annie Lennox e Dave Stewart. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, pronti e puntuali, arriva il Disco Viaggio su One Dance. Ti riporto nel 2000 con il DJ turco-tedesco Quicksilver, già diventato famosissimo nel 1997 con la sua bellissima decise di remixare un pezzo gotico. Sto parlando di Ameno di Era, 3 anni prima, appunto dal 97, questa uscì nel 2000.

0: Quicksilver con questa versione di Ameno. È stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: al venerdì dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
17: One Dance. Qui suona la storia.

0: Dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.
1: Dammi tu mano e venga conmigo. Vamonos al via.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2002 e i Eiffel 65. Cosa resterà?
2: Avete capito? Eiffel 65!

0: ascoltato i Fan 65, cosa resterà qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17 e un minuto.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ruben Amorim, il nuovo allenatore del Milan, il tecnico portoghese esonerato a gennaio dal Manchester United, firmerà un biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. E Mondiali scocca l'ora della Spagna alle 18 ad Atlanta, Georgia contro Capoverde, reduce da infortunio parte della panchina la stella Yamal, alle 21 a Seattle, Belgio, Egitto. Verrà ricordato a lungo dal popolo ferrarista il Gran Premio di Barcellona Catalogna, dominato ieri da Lewis Hamilton, prima vittoria col cavallino dopo 31 gare. Per il 7 volte campione del mondo gli elogi anche del compagno di scuderia Leclerc, fuori per un problema tecnico.
4: Sono contento per il team perché se lo meritano tantissimo, anche Lewis che ha lavorato tantissimo e che si trova più a suo agio adesso con la macchina, adesso tocca a me a lavorare e basta.
3: Pallavolo battendo al tiebreak gli USA, l'Italia ha chiuso con una vittoria alla terza in 4 gare, la prima settimana di Nations League maschile in Canada, prossima tappa dal 24 al 28 giugno a Lubiana contro, nell'ordine, Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: eccoci qui, buon inizio di settimana, lunedì 15 di giugno. Mamma mia, estate piena e noi siamo belli carichi con la storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta, Jean-Luc Duval che te la mixa. E allora iniziamo alla grande, il primo è dei geni, One More Time.
1: La storia della dance.

0: Sweark con Passion, è un disco meraviglioso, veramente pelle d'oca dappertutto. La voce era quella di Simon J. Dietro questo progetto, tra i tanti, c'era anche il grande Gianni Bini, e tra l'altro questa settimana parleremo con lui e vi faccio riascoltare un pezzo di un'intervista in cui insomma si parla di Jamiroquai, ma non c'entra nulla adesso con questo super disco. Era il 1994. Sento il campanello stile Jessica Fletcher. Di solito quando parte il campanello perché c'è qualche stonato che vuole cantare. Chi è?
1: Ecco.
0: Ecco.

Che forever. Quando noi non sappiamo cosa dire, diciamo o forever o together. È sempre così. Vabbè, lasciamo stare. C'è dell'amore nell'aria, c'è l'amour, toujours.

1994, capolavoro dei Typical dalla Sicilia, Illusion. Prima abbiamo cantato a squarciagola WhatsApp la versione del DJ Mico.

0: Adan, era il 2003, ritiriamo su l'umore con questa musica straordinaria. Abbiamo parlato di Martin Solveig la scorsa settimana, c'è da dire che questo è stato il suo più grande successo che poi l'ha fatto arrivare nell'Olimpo della musica. Fece uscire anche un album che si chiamava Sur la Terre, dove c'era appunto Madan, e un altro disco non famoso come questo, però magari ve lo ricordate, era Linda. Le atmosfere erano chiaramente sempre quelle tribal. Quando andava la tribal house.
1: Minchia, la tribal house.
0: Che musica ascolti? La

0: Salutiamo tutte quelle che si chiamano Linda. Si sentono tirate in causa. Linda. Che pezzo, ragazzi miei. Laurent, Martin e Laurent. Linda, andate a ripescarlo, Martin Solveig. Ce n'era un altro, sempre di un DJ svizzero-francese. Non si chiamava Linda, ma Kalinda. Sto parlando di Laurent Wolf.
1: La storia della dance.

dentro di Tribal. Tra l'altro questo disco ha la base di Maracaibo di Lu Colombo, uno dei più grandi successi della musica italiana, che venne ripreso anche da un altro disco che era famosissimo all'inizio del 2000. Sto parlando di Rum e Cocaina, firmato Rice Beach.

faceva così 8 minuti. Però mi ricordo che andava tantissimo nei club. Quando lo mettevi. Rum e cocaina, un pezzettino di Ridge Beach e adesso sempre da quegli anni Moonlight e Azzotto, San Salvador.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Voglio, ascolta Antonino.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: One Dance. Qui suona la storia.
20: One Dance.

È uscito nel 1999 questo progetto Cassandra, che si chiama Just Tell Me Why. Il produttore di questo pezzo era Molella, che insieme a Phil J in quegli anni veramente producevano di tutto. Collaborazione che iniziò nel 1997 con It's a Real World e poi la grande botta, come direbbe Franchino, nel 1998 con With This Wing Let Me Go. Ma magari qualcuno non sapeva che dietro il progetto Cassandra c'erano loro due. 1999 questa Just Tell Me Why. Nel 2000 uscì un disco in francese, era Rien.

musica commerciale, perché commerciale è dispregiativo, è come chiamarla techno musica per impasticcati. Eh no, si chiama techno, questa si chiama Italo Dance. Mi sa che devo tenere delle lezioni sempre Italo Dance con i Four Factory.

0: piacere e l'onore di intervistarla qualche tempo fa, oramai ne sono passati di anni, era il 2018, abbiamo proprio parlato di questo pezzo, l'ho già fatto sentire ma un ripasso non guasta mai.
1: Super DJ, com'è nata?
2: Super DJ era una presentazione che io facevo ai DJ in discoteca e ovviamente mi ero inventata questo modo che era molto carino perché era molto semplice, dicevo con voi direttamente da Marte il vostro super DJ
1: e da lì poi è nato il disco. Sì. No, ma che meraviglia. Sì. Straordinario,
2: fantastico.
1: Cioè, quindi tu hai portato i tuoi live nella musica, era quello che facevi in discoteca, nascevano i tormentoni proprio lì e tu te li portavi
2: dietro.
1: Esattamente.
2: Sì.
0: Un grande applauso a Carolina Marquez con la sua super DJ intervistata da me qualche tempo fa. Adesso Royal Chicolò.

Marco si attamarro da 1 a 10 segnala 8 e mezzo, quindi siamo al tiri, per questo pezzo dei Royal Gigolo, California Dreaming. L'originale era del 1960 o 65, adesso non ricordo bene. The Mamas and the Papas si chiamava appunto California Dreaming, ma poi noi conosciamo, o meglio noi, le nostre nonne, quelli un po' più anzianotti. Adesso uno magari dice: che cazzo, io non sono nonno e mi ricordo anch'io dei Dig Dig. C'era la versione in italiano.

0: mamma mia, questa non è più la storia della dance, è la storia della musica in generale. Erano i Dig Dig, Sognando California.
1: La storia della dance.

singolo che ha reso famosa in tutto il mondo Christina Aguilera con la sua Genie in a Bottle, pubblicato il 22 giugno del 1999, ha ottenuto una nomination ai Grammy Award del 2000 come miglior performance femminile pop e nello stesso anno ha contribuito alla vittoria da parte della cantante al Grammy come miglior nuova artista dell'anno. Pensate, vi ricordo giusto così, che Christina Aguilera nella sua carriera ha vinto 5 Grammy Awards, 2 Latin Grammy Awards, ha collezionato più di 250 dischi tra d'oro, platino e multiplatino, vendendo 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Facciamo un applauso, se lo merita la Christina. E adesso Benassi Bros con i

My Heart, la voce di Dani per questa super hit dei Benassi Bros, i fratelli Benassi che fecero anche Illusion insieme a Sandy Chambers e anche Turn Me Up, che poi negli ultimi mesi è girata grazie al remix di Los Mais. C'era sempre Benny Benassi dietro un altro progetto e pensate, la cantante era uguale, ma andiamo indietro al 1995, sto parlando di KMC, Somebody to Touch Me.

0: storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 18 e un minuto.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Primo giorno del G7 in Francia, Trump è arrivato a Evian-le-Bain sul lago di Lemano. Al centro dei lavori la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, ha spiegato il presidente Macron dopo l'annuncio che il memorandum

0: In agenda anche la missione marittima multinazionale per sminare lo stretto, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. E oltre al bilaterale previsto in Francia tra Meloni e Trump, si lavora a un riavvicinamento tra Italia e Stati Uniti dopo il gelo dell'ultimo periodo. In queste ore il ministro della difesa Crosetto viene ricevuto al Pentagono dal segretario alla difesa americano Hegseth. Il ministro degli esteri italiani riceve intanto la Farnesina il segretario di Stato statunitense Rubio in occasione della sua visita ufficiale in Italia. Ed è tutto, a più tardi.
1: The end.
2: La storia della dance.

mia, che eleganza! Sing It Back, il disco di Moloko, l'originale. Era decisamente più lento, ma questa versione remix del DJ tedesco Boris Lagosch la portò al successo mondiale. Grande pezzo, come d'altronde tutti quelli che potete ascoltare nella storia della dance. Ogni giorno, insieme a Nino Brown e Jean-Luc Duval, l'originale l'ho già fatto sentire

caso in cui il remix fa diventare famoso il disco originale che altrimenti sarebbe forse passato inosservato. È successo un sacco di volte. Vi faccio sentire un altro pezzo. Eh sì, questo è un altro caso lampante di come il remix abbia fatto diventare famosa in tutto il mondo la bellissima Dana Dawson, che purtroppo non c'è più, con la sua Free Is Family.

0: anni Fats & Small con la bellissima Turn Around, prima Dana Dawson con Free His Family. Ecco, Fats & Small li abbiamo già ascoltati, se non sbaglio, nella puntata di venerdì, quindi due dischi ravvicinati. Ci colleghiamo con il loro commercialista direttamente dal suo ufficio a Londra e sta contando i soldi. Sentite che roba, cioè, pensa come si sono arricchiti Fats & Small, che abbiamo, insomma, grazie a noi della storia della dance. E adesso, signore e signori, si viaggia.
1: Disco viaggio.
2: Hey girls, big boys, superstar DJs, here we go!

0: messo anch'io come te ci fa viaggiare alla grandissima dal 1999, uno dei più grandi successi della musica di sempre, tra l'altro elettronica come se non ci fosse un domani, Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, inseriti nel nostro spazio disco viaggio qui nella storia della dance. Una piccola chicca, la frase Hey Boy, Hey Girl, superstar DJ Ivory Go, arriva da The Roof Is On Fire, un pezzo del 1984 di Rock Master Scott. Senti un po' qui.
1: Hey girls, beat boys, superstar DJs, here we go!

Un disco meraviglioso di J.K. si chiama You and I 1994. La voce è quella di Jenny B, la regina nascosta della dance, che ha cantato anche Rhythm of the Night di Corona, The Summer is Magic di Playa Kitty e un sacco di altri successi. Ci sono veramente tanti

0: 2010, anzi scusate, a fine anni 2000, inizio 2010, David Guetta era veramente imbattibile, molto meglio di adesso, almeno per quanto riguarda la qualità delle produzioni. Ho detto quarto singolo estratto dall'album One Love perché il primo fu One Love Takes Over, il secondo Sexy Beach insieme a Daycon e il terzo One Love con la voce di Estelle, che sicuramente ascolteremo qui nella storia della dance. E adesso un altro capolavoro.
1: La storia della dance.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonino.
12: One Dance. Qui suona la storia.

0: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: No, mia cugina è così, dice: ti amo Cesare di Luna Pop, ti prego, io ti amo Cesare, ti voglio. Mia cugina Antonella che saluto. Beh, è giunto il gran finale. Gran finale, vogliamo chiudere
3: in bellezza?
2: Lo diciamo?
3: E in bravura.
2: Dai, subito, secchi, vai. Al Festival Bar 2000, gran finale
3: con Luna Pop.
2: Eccoli.

Fanta Special Live, quel festival bar, ne abbiamo parlato un sacco di volte, venne condotto da Fiorello Alessia Marcusi, il primo, con la direzione del figlio di Andrea Salvetti, perché il papà era morto l'anno prima. Vinse Jovanotti con Un raggio di sole, se non sbaglio ne abbiamo parlato proprio qualche settimana fa. E adesso, signore e signori, ritorniamo indietro al 1994, arriva Wakefield con Another Day.

arrivò subito dopo Saturday Night questo disco di Wakefield, Another Day, qui nella storia della dance. E mi ricordo la tripletta, era Saturday Night e Another Day, 1994 entrambe, e poi nel 95 se ne uscì con Think of You. Bei ricordi. E adesso, sempre made in Italy, arrivano i Zabbo Liu.

arrivò al numero uno in tutto il mondo, o meglio in mezzo mondo, nel lontano oramai 1999. Lui è un cantante che arriva dalla Svezia, si chiama Andreas Johnson, e questa è Glorious, la versione remix era degli Eiffel 65. Prima c'erano i W con Somebody.

0: il progetto Living Joy, quelli di Don't Stop Moving, di Follow the Rules e di Dreamer che ci ascoltiamo nella versione Future 90s.
1: Future 90s, gli anni 90 visti dal futuro.

0: Players insieme a Living Joy con Dreamer e il disco che va a chiudere la prima puntata. Noi come sempre torniamo tra 22 ore. Un abbraccio da Dino Brown. Ciao.
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance,
3: un emittente del gruppo Radio Number One.
4: One Dance.
5: Sono le 19.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: La multinazionale svedese Electrolux, oggi al tavolo con il Mimit, ha dato la disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e il piano, che prevede circa 1700 esuberi sul territorio nazionale, pari a oltre il 40%.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti su One Dance, benvenuti e benvenute in questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart con la nostra macchina del tempo. Torniamo alla primavera del 1994, anno in cui si giocarono i campionati del mondo di calcio negli Stati Uniti d'America con

che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart della primavera del 1994, e in quel periodo in discoteca andava fortissimo anche questa canzone, I Like to Move It, Real to Real.

Real to Real, signore e signori, un duo musicale di music house e dance che ebbe notevole successo nel corso degli anni 90. E negli anni 90 ci siamo più o meno alla metà di quel fantastico decennio, primavera 94, anche con questa canzone intitolata I Like to Move It. Tra le più forti anche Save the Planet di Fishbone Beat.

Il ritmo aspira di pesce con Fishbone Beat e questa canzone intitolata Save the Planet. Su Andance c'è la Memory Chart, 5 pezzoni che abbiamo ballato nella primavera del 94. Tra le più forti anche Alter Ego

Grego va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nella primavera del 1994. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci in alta definizione praticamente ovunque. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima!

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro spazio Disco Viaggio di oggi è un pezzo che, a dir la verità, uscì nel lontano 1993 e grazie a un remix di Gianni Parrini nel 96 diventò una super hit. Signore e signori, il Disco Viaggio di oggi è di Roland Brandt, si chiama

0: versione remix di Gianni Parrini del 1996, Nuclear Sun. Il pezzo è quello di Roland Brandt, il nostro disco Viaggio, qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAIG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: One Dance. Qui suona la storia. We'll be right back.

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1997. In piazza del Plebiscito a Napoli. DJ Dado Coming Back.
2: Tra i tanti successi di quest'estate sicuramente avrete ballato tante volte Coming Back, il successo di DJ Dado.

0: Festival Bar 1997, DJ Dado, Coming Back. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Ciao a tutti, benvenuti su One Dance. Arriva il nostro Disco Viaggio. Oggi ritorniamo indietro al 1996. Uscì un pezzo straordinario firmato All Live. Era You Are Not Alone. 4 anni più tardi il DJ Andrew Tannenberger, ovvero ATB, ne fece un remix spettacolare. Goditi questo viaggio.

0: Adlone, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 20.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da Michi Boselli, bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Di nuovo negli anni 70, esattamente al 1979, con Jackie Moore e This Time Baby, che poi mi diventa anche Love on My Mind di Freemasons nel 2006, e infine Love on My Mind nella versione di Lucas and Steve. Ma subito This Time Baby di Jackie Moore.

ascoltato prima anche Freemasons con Love on My Mind e anche Jackie Moore, la versione originale di questa canzone del 79, This Time Baby. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one, one.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta direttamente all'anno 2000. L'originale era di Chris Ria, On The Beach, ripreso da York e remixato da Mauro Picotto sotto lo pseudonimo CRV, e appunto York con On The Beach, il Disco Viaggio.

0: The Beach, York, remixato da CRV, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it.
10: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: Parola di Antonino.
13: One Dance. Qui suona la storia.
14: One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance. Insieme a Dino Brown vi presentiamo le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le ascolteremo nei prossimi anni? E chi lo sa? Oggi tocca all'ultimo singolo di Alex Guetta, si chiama All I Need.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 da Top of the Pops, Alex Party. Don't give me your life.
2: Start with Alex Party.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21.
2: One Dance.
3: One Dance.
2: Qui suona la storia.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Eccolo, un nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Siamo pronti per riportarvi alla primavera del 1998 con 5 pezzoni che ci faranno sicuramente ricordare le nostre notti in disco, ma soprattutto ricordare anche il primo bacio magari. Chi lo sa? Tra le più forti nella primavera del 98 c'era la canzone felice. Iniziamo bene con Lara Larirara, Santos e Sabino.

Siete pregati di sorridere perché questa è la canzone felice firmata Santos e Sabino, è intitolata La Ra La Ri Ra Ra, con la quale abbiamo aperto questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart qui su One Dance, dove amiamo tornare all'indietro nel tempo. Abbiamo inserito all'interno della nostra macchina del tempo questa data, primavera 1998, e tra le più forti

Cure, anche noi abbiamo trovato una cura per quelli che soffrono di nostalgia. Tornare all'indietro nel tempo ogni giorno qui su One Dance con la Memory Chart. Tra le più forti del 1998 in primavera, questa canzone degli Ultranate. Mancava pochissimo all'inizio dei mondiali di calcio che nell'estate del 98 si giocarono in Francia. Mondiali sfortunati per noi, con un rigore clamorosamente sbagliato da Di Biagio che colpì la traversa. E in quel periodo, prima dei mondiali, alla fine della primavera, ballavamo parecchio anche Feel It di The Temperer.

0: dall'album Fabulous Temper, con la voce di Maya, la loro Feel It, tra le più forti nella primavera del 1998, insieme a questo pezzo che arriva direttamente dalla Cecilia Bedda, Follow Your Heart, su Undance Typical.
1: Follow your heart.

Sisley, i Typical. E il nome del gruppo prende origine, tra l'altro, dalle iniziali dei cognomi dei tre membri, i DJ siciliani Daniele Tignino, Riccardo Piparo e Vincenzo Callea, i Typical, appunto. Nella primavera del 1998, tra le più ballate, c'era anche questa canzone di Alexia, Gimme

0: 1998, anche questo pezzo firmato Alexia che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, peace and love. One Dance.
1: One Dance. One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Questo è un grande pezzo di un famosissimo DJ italiano, Mauro Picotto, che nel 1999 lo fece conoscere in tutto il mondo come The Lizard Man. Mi avete già capito, è un pezzo storico. Lizard, il Disco Viaggio.

0: a Lizard dal 1999, questa è la versione remix, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Italia 1 1997, Datura, I Will Pray.
2: E vai con la voce!

0: Esatto, I Will Pray, Datura, qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance. Andiamo diretti nel 1994 con un pezzo Progressive Made in Italy che ha fatto la storia. Lui si chiama Alessandro Silvi, conosciuto con il diminutivo Alex. Questa è la sua splendida Atomic.
3: My name is Brave, his job began. Maybe his mother and I raised him right.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance.
2: Qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Bentornati nello spazio con le contaminazioni da parte di Michi Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Si parte dagli anni 70, dal 1979, con queste tre ragazze che formavano il gruppo delle Stangard. La canzone è Wear It Out, che ha ispirato il produttore Pete Heller, questo produttore inglese di Brighton, che è nato qualche anno prima, un paio d'anni prima, esattamente nel 1977, e ha realizzato una versione un po' più pettinata di questa canzone intitolata Big Love, nella versione di Peter Heller, che poi è stata remixata anche da Dave Penn. Delicatissimo anche questo remix, appunto, di questa canzone che ascoltiamo nell'appuntamento di oggi, ma subito la versione originale che ha ispirato il tutto, Wear It Out di Stangard.
2: Contaminazioni.

Pete Heller, che abbiamo sentito anche nella versione di Pete, e poi Stan Gardner con Wear It Out dal 1979, che ha ispirato questa canzone che abbiamo sentito molto pettinata oggi nell'appuntamento delle contaminazioni. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca a due famosissimi produttori tedeschi, Blank and Jones. Il nostro Disco Viaggio è After Love.

0: After Love, Blank & Jones, il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la

0: provincia di Brescia arriva il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

hanno fatto ballare. Ti hanno fatto e-

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabiri e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Roberto Gallo Salsotto, si chiama I Believe.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2001, Safri Duo, Play the Live.

0: Abbiamo ascoltato Safri Duo Played Live qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000. What?

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Dance. Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1995. Questa diventò una hit non solo in Italia ma in tutto il mondo. Tra l'altro uno dei primissimi pezzi ad essere stampati sulla famosissima etichetta Bonsai Records, dedicata alla musica trance. Sto parlando di Quadran, Eternally.

0: lunedì al venerdì dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1971, perché è il remix della colonna sonora del film Giù la testa, diretto da Sergio Leone, tra l'altro il secondo film della cosiddetta trilogia del tempo, preceduto da C'era una volta il West 1968, seguito da C'era una volta in America 1984, colonna sonora prodotta dal grande Morricone. Questo è il remix del 1996, Double Head con Giù la testa.

0: una super chicca double head con giù la testa, il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta alla Love Parade del 1998, la festa più grande del mondo negli anni 90. Lui è uno dei DJ più importanti, Paul Van Dyke. Nel 1994 fece uscire un disco, si chiamava Foreign Angel, che venne remixato proprio in quel 1998 e diventò un inno di quella Love Parade. Goditi il Disco Viaggio.

0: Foreign Angel era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.
2: Didi na na na.